dove ci sono alberi e fiori e frutta, e tutto il sesso della fantasia è nostro. Siamo nel paradiso, paradiso terrestre.

Quante vite hai? Te ne ho trovata una che non andava e l'ho nascosta, così che nessuno abbia mai niente, niente da ridire su di noi. Quante vite hai da regalarti così al primo che è venuto, all'ultimo arrivato, a questo sogno stonato che ti ha portata via. Quante vite hai? È tanto tempo che ti aspetto, non arrivavi mai e non ricordo più.

troppe cose da vedere. Con gli occhi aperti, le braccia no, le braccia no. Quante vite hai?

valigia piena e troppe cose da vedere. Gli occhi aperti, le braccia no, le braccia no. Quante vite hai?